Okay. Hello, Claudio. La gamba la pene era mattina la vin radio. Gine etie gemo mate chalo yamo, okay? Ti chalo yamo. Ma a beru ke yi dano. Enero va ti gas. So get and don and miaro carro. Ti carro, carro ke duria no. Manyo de jango biare gene kwaro ne. I chamo kanyo, and I chama damo be. I'm